0: bello ritrovare anche Cameron con la sua Be Mine su Disco Radio. Questo è il momento dei saluti, cari ascoltatori, perché si è fatta una certa, perché il nostro appuntamento mattiniero insomma si esaurisce qui, ma sapete che il viaggio continua con il nostro Don che sta arrivando forse da Roma. Don, sei dei nostri? Non sei dei nostri?
1: Sono qua.
0: Ok, cosa stai facendo?
2: Sono qua e se ti dico.
0: Cosa stavi facendo?
2: Stavo facendo mangiare i piccioni davanti alla nostra splendida sede.
0: Cosa dai i tuoi piccioni?
2: In questo momento il pane, perché era quello che abbiamo qua. Sono appena arrivati, sono le splendide anime, quindi ho fatto una gran corsa per ritornare indietro.
0: Si sta, che bella.
2: Buon venerdì!
0: Ciao! Venerdì 7 agosto, pensa che giornata carica di attesa, partenza e viaggi.
2: Mamma mia, è arrivata l'una! Allora, prima delle partenze di viaggi, così siamo tutti sereni, che si mangia, Olga? No, dimmelo, che vale, poi
0: allora,
2: metti in macchina.
0: C'è un mix di verdure, varie padellate con finocchi, ho trovato il cavolo nero, anche se purtroppo non è in stagione, ma comunque l'ho preso.
2: Brava.
0: Zucchine sicuramente, una bella insalatona, poi mista di cetrioli e non solo, così una cosa un po' fresh. E poi qualche, non so se hai mai assaggiato i fagioli neri, proprio quelli
2: certo.
0: che si mettono in ammollo di notte.
2: Certo.
0: Sì, quelli sono molto molto buoni.
2: Buoni, poi con l'America Latina, il riso bianco col fagiolo nero è una delle basi della cucina latinoamericana.
0: Sì.
2: Va bene, ragazzi, abbiamo capito. Sì,
0: già, ma ti ritroverò qui lunedì, quindi sono serena.
2: Ferie. Ma te ne vai in ferie?
0: No, io sono qua. Però c'è il weekend.
2: Ma c'è nel weekend?
0: C'è il weekend.
2: È arrivato il weekend? Ma c'è anche la novità, comunque, no, giusto per dire.
0: Ti sbidi, ciao, Smefia, a domani.

0: E mentre ti mangi un bel fagiolo nero, ecco, è lui, Don Cash, lo speaker più vero.
1: Là, questa sembrava una cosa degna di Moreno, guarda come l'hai fatta. Buongiorno ai Disco Radio Lovers e benvenuti nella nostra family. Oggi è il Venerdon, quindi iniziamo con il piede del weekend. Come sempre nel weekend vi domando, quali sono le vostre attività? Potete utilizzare la modalità del dammi tre parole e quindi raccontarmelo con le tre parole. Quali sono le tre parole che contraddistinguono il vostro weekend? Che ne so, potrebbe essere partenza, famiglia, aereo, così abbiamo, oppure partenza, famiglia, Ibiza, così sappiamo anche dove state andando. Oppure potete raccontarmelo, il numero per tutti è il 393 800 3000. Raccontatemi la vostra estate, raccontatemi che cosa si fa durante questo weekend del 7, 8, 9 agosto. E nel frattempo voliamo con la musica, alti altissimi come sempre qui su Disco Radio. Ci raggiungono Alok insieme a Khalid, si chiama Dive Into Me. Happy Friday e soprattutto, visto che questa è la family del pranzo, buon weekend on. Sweet.

0: Summer is Magic, l'energia dell'estate su Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a

0: viene l'acido desossinibonucleico. Chi come noi ha la musica nel sangue, ragazzi, non riesce a distaccarsene mai. Gabri Ponte Giovanotti, 11 minuti trascorsi dopo le 13. Buon venerdì 7 agosto. In tre parole, che si fa nel weekend? Famiglia, Marocco e camper. Peccato che non ti sei firmato. Caldo, golf e ricerca. Ciao, sono Federica e vi scrivo da Bologna. La Fede da Buolo. Adele insieme a Paolo dice: i motorandaggi, amore, moto e Normandia. Cioè, state partendo per andarmene in moto in Normandia? Ma meraviglioso. Qui a Roma è arrivato dalla Sicilia con furore mio fratello in moto ieri con la sua fidanzata e devo dire che è bello incontrare la famiglia. Purtroppo non vivo dei giorni felici a causa di una bimba, di una delle mie pelosette che sta per attraversare il ponte. Però ragazzi, è estate, è bello, c'è la famiglia, si parte, c'è Disco Radio. Con tre parole, raccontami quali sono le cose che farai questo weekend al 393 800 3000.
1: Adesso è arrivato il dopo, oh, oh, adesso è arrivato il dopo, oh, oh.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brick.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
12: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
13: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
2: Disco Radio.
0: Tempo di allacciare la cintura di sicurezza. Sì, vi riporto a cavallo tra gli anni 80 e 90, il 1989 per esattezza. Lolita Holloway e Black Box con la loro Ride on Time. Alto il volume dei ricordi, Disco Radio Lovers.

0: Bad Times, Robbie Schultz insieme a Barbs in casa disco radio. Allora, proviamo a sentire quali sono i vostri appuntamenti di questo weekend in tre parole. Che si fa? Vieni, ciao.
1: Estate, gelato, giocare. Ciao, e io sono De Cuglio.
2: Come ti chiami?
1: Emon.
0: Credo di aver capito Emon. Ciao Emon, benvenuto con noi in famiglia. Quindi le tue parole di questo weekend sono gelato, giocare e divertirsi con la famiglia. Mi piace, sono mamma e papà. 13 e 22 minuti esatti, il numero è il 393 800 3000 in tre parole. Ma questo weekend Disco Radio Lovers cosa fanno?

Cleveland e Christian, my rabbi, sono le 13.30 e 33 secondi come i trentini che entrarono a Trento tutti, 3.333 trotterellando, ok. La lingua funziona ancora. Trekking, Valcamonica, Rottweiler, Simona da Bergamo, ecco le tre parole che contraddistinguono il mio weekend. Comunque trekking col cucciolotto non ha prezzo. Siamo già in Normandia, Don, ti ascoltiamo, siamo venuti qui in moto, Paola e Adele che ci ascoltano con l'applicazione gratuita. E ancora ciao Leonardo che dice, anche noi vi ascoltiamo con Disco Radio dai nostri caschi perché stiamo viaggiando in moto. Dove siete? Cosa state facendo? Quanto manca alle vostre ferie al 393 800 3000?

0: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
1: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
2: Ci rinfreschiamo con 4 hit senza alcuna interruzione, mentre mi dite in tre parole che cosa si fa durante il weekend, questo weekend di agosto dei Disco Radio Lovers. C'è Katy Perry.

0: folate, una folata di vento ha portato via le nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Il disco Radio Lovers con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, proviamo a sentire. Ovviamente la modalità, l'avete capito, in questi giorni sarà sempre questa. Ciao, chi è con me?
1: Inferio!
0: E così, possiamo risentire. Pronto? Dica.
2: Don.
0: Sì.
1: Sono in ferie.
3: Ciao Don, fine settimana di sgobbo.
0: Si sgobba, se
3: c'ho da pulire tutta casa, ma farla diventare uno specchio, perché lunedì vengo una vedelva che cerco di venderla.
0: Oh.
3: E la devo veramente pulire a fondo.
0: Quindi sarà sgobbare. Balca Monica, Rottweiler, trekking col mio cucciolotto Simona. Si va in Normandia, i nostri amici li abbiamo sentiti prima. Visitare Marrakesh, Leonardo da Briosco, siamo in partenza. E ti ascoltiamo in questo momento dall'app con i nostri caschi. Evans da Cuneo invece dice: le mie parole sono valigia, aereo, Marsalam. Ciao, sono Claudia da Ballabio. Ciao Don, noi siamo in tangenziale Cri, Ivi e Paco e ti stiamo ascoltando dalla nostra auto, che belli.
4: Ciao Don, cause di forza maggiore quest'anno mi obbligano a stare a lavorare.
0: Ah, si lavora?
4: Perciò quest'anno le ferie sono al lavoro.
0: Oh.
4: Sarà meglio l'anno prossimo.
0: Beh.
4: Ciao Don, buona giornata e buon weekend.
0: Attivata la modalità, anche quest'anno vado in ferie l'anno prossimo come Don Cash.
5: Bella Don Cash.
0: Bella.
5: Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene.
5: Dai che oggi è l'ultimo bene prima delle ferie e di tutto il resto, che cosa cene?
0: Come le persone serie, no? Così almeno avevi finito pure con la rima. Vai.
6: Ciao Don, dai che venerdì, weekend lavorativo, c'ho ancora due giorni sul muletto, ogni bancale un buco perfetto, poi la moglie devo accontentare, il condizionatore devo andargli a comprare, e non è finita lì, c'ho il vitello da portare, anche lui deve urinare.
0: Allora...
6: Top Disco Radio, Max da Novara.
0: Che è la migliore per viaggiare. Chiudetele le rime.
7: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
8: Disco Radio.
0: E oltre a Disco Radio e Don Cash, sai chi ti regala grandi emozioni? Il Forte di Bard. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi. Ed è l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, quello del cambiamento climatico. Scopri anche tu Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica firmata a Sebastião Salgado, che ti permette di avventurarti nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi. Uno spazio interattivo che ti permetterà di capire come cambia il clima quando si arriva in montagna. Al Forte di Bard la scoperta coincide con la meraviglia. Se vuoi avere maggiori informazioni, trovi tutte le info e i biglietti digitando qui fortedibard.it.
9: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Lontani, lontani dal sole come Dracula. Run from sunlight, Dracula. Non è un consiglio, ma è anche la prossima hit che stiamo per ascoltare di Tame Impala, Genie e Boys Noize.

0: Fisher, you got me burning. Si chiama You Little Beauty. 54 minuti trascorsi dopo le 13. Buon venerdì, il 7 agosto. Tutti felici perché sono tutti quanti in ferie. Chi parte per Marsalam, chi se ne va invece in vacanza a Sansepolcro, chi sta scendendo in Calabria come il nostro amico Mario, va in Calabria.
1: Anch'io come te, quest'anno le ferie resto a casa.
0: Oh, allora c'è qualcuno che come me le ferie mai una gioia, le facciamo l'anno prossimo. È che siamo tutti uguali. Everybody's the same. And everybody è il titolo della prossima, firmata Martin Solveig. Che

0: Magian, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, venerdì 7 agosto. E allora in casa disco radio con lo zio Don Cash. Sentiamo, sentiamo chi è con noi. Ciao.
1: Beh, Don, questa canzone a me dà una carica. La carica giusta per andare a lavorare.
0: Immagino che tu stia parlando di Everybody di Martin Solveig. Vedi perché sono triste? Perché il fatto che Martin abbia scelto di non produrre più per dare spazio ai giovani, a me fa piacere. I giovani di oggi, a proposito, sono al telefono con Cocobiz, quindi mi auguro che mi senta. I producer devono produrre, ma devono produrre buona musica. Non perdetevi, non fate solo le cose che vi chiedono le discografiche, altrimenti la musica sarà tutto uguale, tutta piatta. Piuttosto sbizzarritevi e piegate voi il mercato discografico in vostra funzione. Ma ancora sentiamo saluti importanti.
2: Don Cash, ciao da Katia da Torino.
0: Ciao.
2: Allora, tutti se ne vanno in vacanza.
0: Tutti.
2: E io e te rimaniamo qui.
0: Giusto.
2: A lavorare.
0: Giusto.
2: Quindi rimaniamo in due e due e due e due.

Le 2 minuti. Cioè, mancano 30 secondi alle 2 minuti, ma a noi piace stare sul pezzo, arriviamo in anticipo. Fra un attimo vi svelo l'argomento della sigla live con Don Cash e Disco Radio, ma subito la novità di Joel Corry, Whisper.

Crisp di Joel Corry. 4 minuti dopo le 2:22, i vostri messaggi mandateli al 393 800 3000. E intanto ragazzi, un bel viaggetto a qualche anno fa, 2014, le note di Charlie XCX con Boom Club.

Anima e Joji con la loro Beautiful, 10 minuti trascorsi dopo le 2:22. Allora ragazzi, scopriremo fra un attimo la storia di Mauro Morandi, che è un signore che oramai non c'è più, ci ha lasciato l'anno scorso, che ha vissuto 38

0: 33 anni in un posto meraviglioso, in un'isola deserta, perché non aveva voglia di parlare con nessuno. E allora, visto che oggi si fa un grande bla bla, come diceva Gigi D'Agostino, un grande bla bla, ben in giro tutti parlano, sui social tutti parlano, al lavoro tutti parlano, in ferie tutti parlano, ecco, io vorrei dare un attimo di lustro alla parola silenzio. Il silenzio, ragazzi, a volte è d'oro. Ci sono dei momenti in cui, nonostante noi siamo ad esempio discotecari o gente comunque che chiama la cassa dritta, ci sono dei momenti in cui il silenzio è d'oro, delle cose che ci piace fare in silenzio. E allora voglio sapere, se ti dico silenzio, la cosa più bella che fai in silenzio, che cosa mi rispondi? Ovviamente non vale dormire, perché dormire con silenzio è una di quelle cose che piace a tutti, o quasi, perché io devo avere un po' di rumore di sottofondo, altrimenti non mi distraggo. 393 800 3000, cose che ami fare in silenzio.
1: Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
7: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni. Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiano Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
1: Disco Radio.
0: Avete la cintura di sicurezza allacciata? Anche a bordo piscina, anche lì, anche mentre stai facendo le tue ultime cose in ufficio prima delle vacanze. Perché adesso si vola, dritti al 94, i The Blitz, Let Me Be.
1: Rhythmic History.

0: davvero bello ed era difficile renderla ancora più bella, la versione di Show Me Love di Robin S, ripresa da Help Me One con I Need a Sign. Sono once again le 2:22, sono le 14:22. Cose che amate fare in silenzio, il suo messaggio è bellissimo. Beh, ho chiesto che cosa vi piace fare in silenzio, perché fra un attimo vi racconto la storia del signor Mondovì. Ciao Don, siamo in autostrada, ritorno dalle ferie. Ho appena chiesto a mio marito cosa mi ha detto il Don. Ma a te, che cos'è che piace fare in silenzio? Lui mi ha guardato e mi ha risposto: guidare. Boom, sipario, è calato il silenzio anche in macchina. Ok, cose che amate fare in silenzio? Ciao.
1: Camminare nei boschi o in montagna. Bello. Nell'assoluto silenzio.
0: Bello.
1: Bellissimo.
0: Bello.
1: Ciao da Gabriele.
0: Ciao Gabriele. La nostra amica Carla invece ha detto: io in silenzio sono felice quando sento questo rumore. Ma chissà chi indovina che rumore è. Il rumore che fa la felicità della nostra amica Carla. 393-800-3000. Se indovinate vi porto in diretta con me. Intanto arriva Robin Williams con la sua Rock DJ.

0: Sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: I'm on my way, ready for the weekend. Sono sulla mia strada, pronto per fare il weekend. I Medusa insieme a Khalid. Disco Radio Lovers insieme a Don Cash, ragazzi.

0: il suono che fa la felicità di Carla è il suono da indovinare. Fra un attimo ve lo faccio risentire, vi dico già che non l'ha indovinato nessuno tra le tante voci che avete mandato, ma vi ho chiesto che cosa che vi piace fare in silenzio. Da qui è nato tutto. Carla ha detto: io in silenzio amo quando sento questo suono, mi rende felice. Vai. Ognuno ha dato una sua versione, ragazzi. Qualcuno ha scritto: è un barattolo pieno di Don Cash. Sono i Don Cash? No.
1: Ma saranno le monetine dentro una ciotola?
0: Eh no. No. Eh no, te sei già risposto? No, è proprio no.

0: della tua città.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La cosa che amate fare in silenzio al 393 800 3000 e adesso tranquilli, partono 4 hit senza alcuna interruzione.

0: verità e la bellezza sono negli occhi di chi guarda. In Rise, Alessio e gli One Republic in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, questa è bellissima, è la storia del signor Mauro Morandi, 1989. Il signor Mauro stava navigando da solo in solitaria verso la Polinesia e ha una avaria al suo catamarano e si ferma nell'isola di Budelli, che si trova nell'arcipelago della Maddalena. Inizia qui il suo viaggio perché il signor Mauro non aveva voglia di parlare con nessuno e quindi fa una scelta incredibile: fermarsi in questo arcipelago, in quest'isola deserta, e ha trascorso ben 33 anni da solo perché non amava parlare con la gente. Adesso io credo che sia una cosa meravigliosa, c'era di quelle cose incredibili, lui aveva i suoi libri con sé, infatti le uniche foto che si è autofatto e che poi sono state fatte, perché chiaramente la gente poi lì ci andava in vacanza, quindi piano piano hanno scoperto la sua presenza, e sono foto dove lui legge, si occupa della spiaggia e la ripulisce. 33 anni in solitudine, evidentemente stare in silenzio delle volte ci fa bene. Ho chiesto che cosa gli piace fare in silenzio, Bea mi racconta: siamo in autostrada, guardo mio marito, amore che ti piace fare in silenzio, e lui: guidare. Calato il silenzio abbiamo alzato il volume della musica, finito lì così. Bene.
1: Camminare nei boschi o in montagna,
0: già,
1: nell'assoluto silenzio.
0: Bello, ancora.
2: Mi piace il silenzio perché mi indica il senso. Poi inizio un testo e inquadro subito il contesto.
0: Fatto il rap,
2: ma faccio fatica a memorizzare, ma Don Cash devo ascoltare.
0: Così
2: Top
0: è.
2: Disco Radio, Maxi da Novara.
0: Bravo Maxi da Novara, che bravo che sei. Mi piace fare colazione in silenzio, Laura da Busto. Poi è arrivata Carla. Carla ha detto: il suono che in silenzio ascolto e mi fa felice è questo suono qua. Il suono della felicità di Carla. E ragazzi, da qui è scattato il panico. Che suono è?
3: Ma saranno le monetine dentro una ciotola.
0: Eh no, le monetine la fanno felice. No, dovete pensare anche all'indizio.
4: Ciao, sono i campanelli di Natale.
0: Campanelli di Natale,
4: Verena.
0: Il Natale fa felice. I piccioli Don Cash, no, non sono loro. Ciao
5: Simone di Perego.
0: Ciao, Simone.
5: Quelli sono i freni del tram.
0: I freni del tram.
5: Oppure del treno.
0: No, nessuno dei due. Ciao.
6: È un barattolo pieno di monetine.
0: Anche tu, no.
7: Te lo dico io cos'è. È il rumore del gatto che gioca con quegli affarini che fanno rumore.
0: Quindi il gatto che la fa felice. No, sono i gioielli, Agnese. No, in silenzio in questo momento mi trovo ad Amsterdam con il canale di fronte. Non puoi capire quanto sto bene. Si balla e quello è il rumore degli indumenti con i ciondoli. Se levassero la musica. No, non è nemmeno quello. Ciao donne, quel suono mi fa venire in mente i sonagli di Babbo Natale, Mariella da Pinerolo. Mariella, sì. No, mi dispiace, ma l'unico che ha indovinato è lui.
8: È un mazzo di chiavi che tintinna.
0: È un mazzo di chiavi che tintinna. Infatti la nostra amica Carla dice: io quando sento il rumore delle chiavi vuol dire che la giornata è felice. Oggi li ho sentite e mi sono ricordata che sono iniziate le mie ferie. Allora iniziate le ferie.

0: Marelli, ma che Marelli? È meglio fare sesso che la bella felicità.
1: Sono contento, però Marelli non sono io, perché sono Don Cash e Marelli è pure
0: Marelli,
1: in ferie.
0: Marelli, metti la canzone di Anna.
1: Ma possiamo fare una cosa? Magari la settimana prossima quando torna glielo faccio sentire. Ma non c'è! Ma non c'è! Non c'è, sono Don Cash. Vabbè, comunque, facciamo così. Family del pranzo, iniziamo a ballare. Da dove e da quando ballate con noi e quando si va in ferie? 393-800-3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Si parte con la musica, le hit, senza alcuna interruzione, soprattutto i nostri ascoltatori. Vai con i vostri messaggi al 393 800 3000. Portateci in ferie con voi e se le ferie non arrivano, ci pensiamo noi a tenervi compagnia.

sono arrivate le 15. E allora buon venerdì, il 7-8, nel senso che oggi è il 7 di agosto, ragazzi, ed è il primo venerdì di questo mese di agosto, quindi ufficialmente siamo al primo venerdì del centro dell'estate. Chissà cosa faranno i nostri ascoltatori, dove sono, se sono già in vacanza, come si divertono, se siete rimasti incastrati in città. Voi fatevi sentire, diteci anche l'anno in cui avete scoperto Disco Radio, quindi da dove ballate. Ballo con Disco Radio da 393-800-3000. E partiamo immediatamente con la novità, Peggy Gou insieme a Dire Star, Woman.

0: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
1: Missione compiuta, Cristian Marchi con Armando e la loro Amore Tonight. E sentiamo chi balla con noi, ditelo zio Don Cash, chi c'è con noi?
2: Ciao Don, ti ascolto da 5 anni, in questo momento 18 gradi, sono a Buenos Aires. Ciao, un abbraccio Carlo.
3: Ciao Don.
1: 18 gradi Carlos da Cuneo a Buenos Aires? Ammazza! Buon venerdì Don, benvenuti in famiglia, da dove, da quando balli con noi e

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
7: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
9: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
11: svuota tutto!
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
15: Questa è la Family con Don Cash, quella delle 2, le 2, le 2, 2, 2, anche se adesso sono quasi le 3:15. Ma oltre i Black Eyed Peas con 2, 2, 2, che abbiamo trasformato in 2, c'è una canzone che invece il 2 ce l'ha nel titolo. È del 1999, stiamo per tornare indietro nel tempo sugli ali della musica. È la voce di Han Lee con la sua 2.

0: musica del DNA, Bocelli, Guetta, Heya, Megan Thee Stallion, in casa discoradio con lo zio Don Cash. Buon venerdì, chi balla?
1: Ciao Don, ciao, vedo la crema.
0: Crema che balla, ciao.
2: Ciao Don, Benny Corriere.
0: Ciao Benny che lavora.
2: Ancora... Balla Don Cash,
0: bella,
2: sono Robert.
0: Ciao Roby.
2: Te dai oggi è bene.
0: E di tutto il resto,
2: che cosa ce ne?
3: Buon weekend a todos.
0: Bravo, lasciate lontane le paure. Dance the pain away, c'è Benny Benassi. Take my

0: Amore.
1: Ballo con Disco Radio da, oh, non so più quanti anni, c'era forse la prima o la seconda di compilation ancora.
0: Poi là, l'inizio.
1: Veramente tanto, tanto, tanto.
0: Ma mai troppo.
1: E niente, le vacanze le ho già fatte, per cui sarò qua in città in questo periodo caldissimo. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ma grande che sei, ma ci siamo noi a tenerti compagnia, se non vai in ferie, Disco Radio te le porta in casa.

0: Weekendes.
1: Anche nel Weekend On ci sono le news di Link, quindi buon pomeriggio alla redazione.
2: Mille grazie Donny, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Propaganda jihadista, in manette un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe. Per il GIP di Milano, pronto a unirsi alla Guerra Santa, è pericoloso, è stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia a Grosseto. A Torino arrestato a Lingotto un 24enne per detenzione di droga ai fini di spaccio, sequestrati oltre 33 kg di hashish trovati all'interno della sua abitazione. Bologna lo ricorda, lo piange, lo canta, domani lutto cittadino per la morte di Francesco Guccini, i funerali verranno celebrati a Pavana in forma privata. Calcio amichevoli estive, domani aperte Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14, nuoto agli europei di Parigi, la terza medaglia per Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3 km knockout sprint. Ultimatum della Spagna all'Italia, Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica o adotteremo misure, le news tornano tra un'ora.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozio online. MedioWorld.
4: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
5: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
1: Cosa fanno Catania e Torino insieme? Fanno la nuova versione del Tacatà, per cui io saluto i Tacabrorò, i miei fratellini catanesi e anche Boro da Torino.
6: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Boro Boro e questa è la mia nuova hit.
1: Insieme anche a Martin Whitehead, Tacatà nella nuova versione, la pillolina di Rap and Drop. Party!
7: Tacatà! Tu sai che cos'è il Tacatà? Te gusta il Tacatà? A me me gusta quando la mamita hace...

0: Tyler, Free Dives on a Vinyl, in casa disco radio con lo zio Don Cash. Se stai ballando con noi, buon weekend on, happy Friday, benvenuto nella family, sentiamo chi è con noi.
1: Oh, c'è la pista di disco radio, ci senta dall'86.
0: Ci ascolti dall'87,
1: con gli anni lì, grande. Ancora con dire studio Z.
0: Grande, proprio l'inizio.
1: Orcella,
2: ciao, sempre. Io ho scoperto disco radio nel 2000, e cioè 26 anni fa, e da allora è stata sempre la radio della mia felicità.
0: Ale, vedi,
3: dai che è venerdì è l'ultimo.
0: Sì, che venerdì.
4: Ciao,
0: no.
4: Ciao. Cambio Tauro.
0: Ciao bene.
4: Volevo farti un indovinello.
0: Dimmi.
4: Tu lo sai come si chiama la puzzetta?
0: La puzzetta.
4: Ha un nome e un cognome.
0: No, spero di non saperlo.
4: No,
0: no, no.
4: Si chiama Gino di nome,
0: sì,
4: e Scurre di cognome.
0: Bene, ottimo, ottime informazioni da non sapere. Grazie comunque. Bene.
3: Si parte per la Toscana.
0: Si va in vacanza.
3: 31 agosto 2026.
0: Ehi.
3: Non mi si vede più.
0: Ciao.
3: Dopo le vacanze da Gianluca da Busto.
0: È giusto.
5: Ciao grande Don.
0: Ciao bravi.
5: Francesco da Caluso.
0: Ciao,
5: ciao grande.
0: Ciao a
5: un
0: te.
5: Abbraccio.
6: Ciao Don.
0: Ciao.
6: Sono Eddie da Alba. Ciao, buon lavoro.
0: Ma grazie di vero cuore a chi ha la fortuna di essere già in vacanza, a chi ancora lavora. Ricordatevi che noi di Disco Radio siamo sempre qui per voi. Disco Radio Don Cash, aspettavamo proprio te.
7: Disco Radio.
0: Fidati di noi, il Forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi. Ed è l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, il cambiamento climatico. Vieni a scoprire Ghiacciai, è la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado e ti permetterà di avventurarti anche nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio nuovo, interattivo, pensato per comprendere come cambia il clima quando si va in montagna. Al Forte di Bard la scoperta coincide con la meraviglia. Tutte le informazioni e i biglietti li trovi digitando qui fortedibard.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
9: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro, offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Disco Radio.
0: È il momento, ragazzi, di alzare anche il livello di tamarraggine, di ricordare che se siamo qui su Disco Radio è perché prima o poi nella nostra vita abbiamo attraversato il momento in cui siamo stati della Discotheque People, quella che vive per la scoteca, quella che pensa alla scoteca e quella che anche sul posto di lavoro sta pensando a uscire e fare la scoteca. E allora vogliamo sulle ali della musica al 2001 con Molella, Discotheque People. Ritmi.

0: cielo pieno di stelle sulle teste dei Disco Radio Lovers. Hardwell con la versione remix dei Coldplay a Sky Full of Stars. Siamo arrivati alla fine, questa è quella che ci permette di salutarci, Disco Radio Lovers. Buon weekend on da parte di Don Cash è tutto. Fra un attimo da Milano arriverà la Vale, io restituisco la linea da Roma, ma vi ricordo che come sempre nel weekend l'appuntamento con me è triplo, facciamo il triple ed è perché facciamo Party Set Rap and Drop il venerdì, il sabato e la domenica dalle 23 alle 4. Prima il programma da ballare a squarciagola con le hit in italiano e poi quelle internazionali insieme anche a me. Ci saranno Matteo Ebbis e Edu Munari. Ma per il momento e solo per il momento da parte di Don Cash è tutto. Buon weekend on and peace out.
1: Disco Radio.
2: Le 16.
1: Disco Radio.
2: Grazie a Don Cash che praticamente, no, avete capito, è onnipresente qui alla radio, per cui lo ritroverete nei vari appuntamenti. Adesso invece ci sono 3 ore da condividere. In questa ultima della settimana, venerdì 7 di agosto, questo significa cosa, ragazzi? Che molti di voi hanno già le valigie pronte da mettere in macchina perché si parte, molti di voi

dischi del buon umore, la mia preferita tra le novità che stanno suonando in questi giorni su Disco Radio, Kygo, Take Me Back. 16:04, se anche a voi piace, insomma, se volete scegliere le vostre preferite, lo potete fare andando a votarle sul nostro sito discoradio.it. Nella sezione dedicata al Music Club, lì potete scegliere e votare la musica che vi piace di più e con un pizzico di fortuna portarvi a casa anche i nostri premi, i nostri gadget, compreso in estate, quindi provateci magari che avete un pochettino più di tempo. La prossima abbiamo già scelto Joel Corry.

0: di Gaga, Ducci. Tra poco invece la storia del ritmo, un disco dance storico, ce l'andiamo a prendere dal passato, come sempre succede. Tra poco sarà 2003.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui. Quanto

0: spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
2: svuota tutto! Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
8: Su Disco Radio torna l'appuntamento dedicato alla storia del ritmo, il meglio della dance storica. Torna ogni ora tutte le sere in extended version dalle 21. Adesso 2003.

Era Magnetic su Disco Radio, 16 e 20 minuti in questo venerdì che per molti significa una boccata d'ossigeno, perché tantissimi di voi stanno per mettersi in viaggio, per partire finalmente per le agognate vacanze. C'è ovviamente anche chi è di rientro. Un abbraccio come sempre che non possiamo esimerci dal dare a chi in queste ore è impegnato lavorativamente parlando, siamo dalla vostra parte, eh. Poi però io sono convinta che è una ruota che gira, cioè nel senso che se tu vai in vacanza ad agosto, poi c'è qualcuno che ovviamente è partito prima, qualcuno che lo farà dopo, arriverà anche il vostro turno, ne sono sicura. Intanto noi vi accompagniamo anche in questa ultima della settimana con la nostra musica. Abbiamo scelto la prossima, abbiamo scelto Bruno Mars, cioè I Just Midnight.

la carica e l'energia della musica su Disco Radio London Beat, 16:30 del nostro venerdì pomeriggio insieme. Ragazzi, parliamo di gossip, pettegolezzi, chiacchiericcio, insomma fate un po' come volete. Fatto sta che in tutti gli ambienti c'è qualcuno che il pettegolo lo fa, e lo fa benissimo. Quelli che mettono in giro voci, che raccontano storie, che ti dicono: ma l'hai saputa quella roba lì? Io te la dico, ma non dirla a nessuno. Succede praticamente dappertutto. I luoghi in cui si fa più chiacchiericcio e gossip, ovviamente neanche a dirlo, sono il luogo di lavoro, quindi la macchinetta caffè docet, e poi il gruppo delle amiche, le pettegole per eccellenza, in cui si sparla di chiunque. Allora, vogliamo sapere se anche nella vostra cerchia c'è un pettegolo per eccellenza. Ne parliamo tra poco.

0: 10:31, la nostra redazione Cecinzia Morgante.
1: Eccoci, mille grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Non solo l'arresto illegale con i verbali falsificati del 16 luglio, la Procura di Milano indaga su almeno altri due arresti e operazioni condotte dai 5 agenti infedeli della polizia locale finiti in carcere. Interrogatori a San Vittore. Denunciò le condizioni del carcere di Torino, agente sospeso dal servizio, il TAR, sanzione alta ma violate regole di condotta, aveva parlato di piazza di spaccio. Propaganda jihadista in manette un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe, per il GIP di Milano pronto a unirsi alla guerra santa, è pericoloso. Bologna lo ricorda, lo piange, lo canta, domani lutto cittadino per la morte di Francesco Guccini, i funerali verranno celebrati a Pavana in forma privata, omaggi al grande cantautore anche a Milano. Calcio, amichevoli estive, domani aperta, Juve-Inter alle 13, a Giacarta, Chelsea-Milan dalle 14. La Spagna all'Italia, Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica, al Viminale non accettiamo ultimatum, lo stop a Schengen resta fino al 15 agosto, le news tra un'ora, al tempo di domani.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità tra Piemonte e Lombardia, con temporali sparsi a partire da Alpi e Prealpi in sconfinamento, fin verso le pianure, qualche fenomeno rischierà di essere anche intenso. Nel corso del weekend il tempo sarà variabile, sarà un weekend infatti di alternanza tra sole e nubi, con maggiore instabilità sempre su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera e qualche temporale di calore. Le temperature massime a Milano e Torino intorno ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio hotel.

0: This is Rap and Drop.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Tempo di From Disco to Disco. Ne suoniamo 4 senza interruzione. Ripartiamo con Serial Love.

0: One More Time, in quel caso siamo tornati nel 2000, Funky by Yesterday, Real Love, le quattro che abbiamo suonato per arrivare praticamente una decina di minuti prima delle 5 del pomeriggio. Si parlava qui alla radio, su Disco Radio, di gossip che si consumano praticamente ovunque, specialmente nell'ambito lavorativo, e poi vabbè, le amiche, si sa, no, hanno sempre modo e voglia di parlare di qualcuno o di qualcun altro per spettegolare. Se prima il gossip passava soltanto dai giornali scandalistici o quelli che ti portavi sotto l'ombrellone in spiaggia da leggere e da sfogliare, adesso il web ne è praticamente pieno. C'è chi considera il gossip un semplice passatempo, chi come Miriam, ve la presento, lo ha trasformato in una fonte di gran guadagno. Lei ha 67 anni e questa intraprendente donna colombiana ha trovato il modo di monetizzare le chiacchiere di quartiere, costruendo un vero e proprio business che le ha permesso, ragazzi, di comprare non una ma ben due case. Avete capito bene, la sua storia ha fatto il giro del web, dimostrando che con ingegno e determinazione anche i pettegolezzi e il gossip possono diventare un'attività molto redditizia. Miriam cosa fa? Raccoglie informazioni meticolosamente e strategie semplicemente guardando e spiando gli altri. Sempre armata di un taccuino, annota i dettagli delle conversazioni che ascolta, una spiona in pratica, costruendo così un archivio dettagliato di indiscrezioni. Non si tratta solo di racconti, perché la 67enne afferma di non divulgare mai notizie senza prove concrete, motivo per cui è considerata la regina del gossip. A confermare la sua abilità c'è anche un tabellone che tiene in casa pieno di fotografie e note. La pagano, e la pagano molto bene, per mantenere i segreti. Lei mi dà dei soldi per non dirlo a lui, e lui mi dà dei soldi per non dirlo alla moglie e ai figli. E il gioco è fatto. Praticamente Miriam ha una strategia di prezzo ben definita. Una volta, pensate, ad esempio, ha chiesto 700.000 pesos, che sono più o meno 35.000 euro, quindi sono tanti, ad un uomo preoccupato per la fedeltà della moglie. E così, ragazzi, ridendo e scherzando, lei si è fatta ben due case. Allora vi chiediamo: qual è nella vostra cerchia la persona più pettegola che conoscete? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: 10 minuti e poi chiudiamo la nostra prima ora insieme, praticamente dentro nel weekend, agli sgoccioli dalle vacanze. Molti di voi, Alok, adesso Dive Into Me.

Era Cheerleader, Omis, Disco Radio, una manciata di minuti prima delle 5. Benvenuti a quelli che in questo momento accendono Disco Radio, magari al rientro dagli ultimi impegni lavorativi, perché molti oggi, insomma, staccano ufficialmente dalla

ma che suoniamo per questa prima ora insieme. Le 17:02 minuti. Appuntamento per questo venerdì che dura, per quanto ci riguarda, fino alle 19, per cui ragazzi, al telefono a portata di mano, telefono, mamma mia, come sono vecchia, smartphone a portata di mano, 393-800-3000 per inviarci i vostri messaggi, per raccontarci come siete arrivati a questo fine settimana e se siete tra quelli che in questo weekend finalmente partono. Swedish House Mafia, adesso, Happiness is so sad.

0: Swedish House Mafia con Licky Lee, Happiness Is So Sad, la novità delle 17:06 che fa iniziare così la nostra seconda ora insieme. In quest'ora parliamo di vacanze, o meglio parleremo di con chi avete deciso di condividere le vostre vacanze, perché sembra una scelta facile, ma in realtà la condivisione delle vacanze non è in realtà molto semplice, perché se ti capita quella persona, insomma, con cui non vai al 100% d'accordo, diventa un problema. Quindi con chi partirete per le vacanze quest'estate? Se vi è mai capitato di trovarvi a fare vacanze con una persona con cui vi siete trovati malissimo e quindi non ci andrete mai più? Adesso c'è Nicki Minaj.
1: Disco Radio

0: minuti, vacanze, scegliere i compagni di viaggio non è sempre semplice, non è la cosa più immediata del mondo, perché capita di partire in vacanza che so con quell'amica o quell'amico con cui generalmente ti trovi bene e poi la vacanza diventa un incubo. Quindi vi abbiamo chiesto al 393 800 3000, quella volta che siete andati in vacanza ed è andata maluccio.
1: Ciao Vale, allora io sono esattamente 6 anni che vado in vacanza da solo, appunto per questo motivo, perché sono andato con persone con cui a uscire normalmente tutto ok, ma andare in vacanza assieme proprio abitudini diverse, quindi
0: difficile.
1: Preferisco fare le vacanze da solo. Infatti sono esattamente 6 anni che vado in Puglia e mi diverto un sacco da solo, mi rilasso veramente e faccio la vacanza come dico.
0: Vedi.
1: Ciao Vale, un abbraccio a tutti, Fabri da Monza.
0: Ciao Fabri, tra poco un disco dance storico, state lì dal 98.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
9: Non proprio.
8: Il concessionario?
9: Parisi Group è aperto.
8: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
13: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
14: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
15: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
16: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
15: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
18: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
19: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Disco Radio.
0: 60 minuti di musica al meglio della dance storica. Torna nell'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History tutte le sere con Alessio Luisi dalle 21. Adesso un assaggino. 98.

Hit Me in the Dark. Siete con me, sono Valentina Guidi, vi accompagno anche in questo venerdì praticamente tendente alla sera con tutta la musica bella che trovate ovviamente su Disco Radio. Tre ore da condividere. In questa stiamo parlando di quella volta che le vostre vacanze non sono andate poi tanto bene, ma non perché sia successo qualcosa di particolare, semplicemente perché avete scelto la compagnia sbagliata. Vi è mai capitato di andare in vacanza con qualcuno che dopo il primo giorno già non sopportavate più? Che so, un amico o un'amica che fin quando si è a casa ok tutto bene, ma in vacanza insopportabile. Adesso

0: Che suoniamo alle 17.31, Robin Schulz, mai tema fu più attuale. Delle vacanze, quando si decide di partire però bisogna fare attenzione, molta attenzione, non solamente a cosa mettere in valigia ma anche alla scelta dei compagni di viaggio, perché sembra una cosa scontata e in realtà non lo è per niente. Cioè, viaggiare con una persona con cui non vai d'accordo potrebbe risultare quasi fatale, possiamo dirlo. Allora vi chiediamo al 393 800 3000: quella volta che siete partiti con quella persona in vacanza e dopo un giorno già non la sopportavate più. Vi aspettiamo qui alla radio, ne parliamo tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco.

0: I nostri aggiornamenti, le ultime notizie con Cinzia Morgante.
1: Mille grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Non solo l'arresto illegale con i verbali falsificati del 16 luglio, la Procura di Milano indaga su almeno altri due arresti e operazioni condotte dai 5 agenti infedeli della polizia locale finiti in carcere, interrogatori a San Vittore. Propaganda jihadista in manette un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco. Nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe per il Jeep di Milano pronto a unirsi alla Guerra Santa. È pericoloso. 30 ventilatori a torretta sono stati donati al carcere di Torino per essere destinati al settore riservato ai detenuti che necessitano di cure mediche continuative. Iniziativa del Movimento Italiano Diritti Detenuti e di Marco Sorbara, consigliere regionale della Valle d'Aosta. Calcio amichevoli estive, domani aperte Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14. La Spagna all'Italia, Roma revochi controlli alle frontiere entro domenica al Viminale, non accettiamo ultimatum, lo stop a Schengen resta fino al 15 agosto. Etna in eruzione, sospesi fino alle 21 i voli a Catania, le news tornano tra un'ora.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a 1248,65 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Ne abbiamo messe in fila 4 senza interruzione, c'è il From Disco to Disco, ripartiamo così, c'è Closure.

0: Parlavamo di vacanze, soprattutto parlavamo di persone con cui partiamo, perché quando si decide di partire bisogna fare molta attenzione non soltanto a cosa si mette in valigia, lo abbiamo detto, ma anche alla scelta dei compagni di viaggio. Attenzione a queste categorie, quindi il cronico lamentone lo riconosci subito, spesso lo fa già in aeroporto, ha una faccia storta davanti al gate, si lamenta perché il check-in è lento, poi perché l'aereo è in ritardo, poi perché in hotel manca il suo cuscino preferito. Il lamentone seriale, quel tipo di viaggiatore che trasforma ogni dettaglio in un problema, non importa che tu mantenga la calma, il suo focus è sempre ciò che non va. E poi c'è un'altra categoria, il controllore. C'è chi ama pianificare, e qua va benissimo, un volo prenotato con anticipo, ok, un hotel in una posizione strategica, due o tre tappe imperdibili, ma poi ci sono quelli che trasformano il viaggio in uno stress. Ore 9 colazione, 9:30 visita al museo, 10 selfie davanti. No, no, non si può fare. Il risparmiatore estremo, veniamo a noi ragazzi. Viaggiare low cost è un'arte e chi ha imparato a muoversi con poco ha tutta la mia stima, io ve lo dico. Ma tra chi è attento al budget e chi è ossessionato dal risparmio esiste veramente un abisso. Il risparmiatore estremo misura tutto in euro, in yen, dollari, insomma. Ogni spesa è un potenziale senso di colpa, ogni sfizio è un peccato mortale. No, quella visita costa troppo. No, prendiamo tre autobus invece del treno diretto. No, mangiamo il pane e il tonno per una settimana pur di non spendere un euro in più. No, no, non ci piace neanche questo in vacanza, concediamoci, no, qualche lusso anche. E poi c'è l'indeciso cronico. Avete presente quella persona che non riesce mai a scegliere, mezz'ora davanti al menù e poi dice: vabbè, tu cosa prendi? Dai, mangio un po' del tuo. Anche no, grazie. Ecco, immaginate di viaggiare per giorni con questa persona qua. Ogni bivio, ogni scelta diventa una maratona a cui non si può far fronte, ragazzi. Allora, ci sono certi tipi di persone con cui è vietato praticamente viaggiare. E allora vi chiediamo al 393-800-3000, qual è l'ultima volta che avete viaggiato con qualcuno e avete detto mai più?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Stiamo per entrare nell'orario aperitivo, 17:50, una decina di minuti e poi la prossima novità. Adesso Gordo, abbiamo scelto Loco Loco.

DJ Anima su Disco Radio Beautiful, praticamente una manciata di minuti prima di scoprire insieme la nostra prossima novità, praticamente ad un passo dal weekend, quello bollente, caldo, quello di partenza. Per molti dei nostri ascoltatori, sono tanti quelli che stanno scrivendo proprio in questi giorni, che termineranno le loro giornate intense, lavorative, proprio con lo scoccare del venerdì, e quindi quanti in questo momento si stanno mettendo in macchina per rientrare finalmente a casa e poi terminare le valigie, mettere dentro le ultime cose che servono, caricare i bagagli in macchina oppure preparare il biglietto aereo per partire per un volo incredibile. Dove ve ne andate, ragazzi? 393 800 3000. Abbiamo scelto Madonna.

0: Estate 2003, Kevin Liddell torna su Disco Radio con Turn Me On. A che punto siete? Magari siete rientrando adesso dal lavoro per partire nelle prossime ore.
1: Amici di Disco Radio, buonasera, buonasera Valentina.
0: Ciao.
1: No, allora, oggi primo giorno di ferie.
0: Ok.
1: Fatto niente.
0: Bravo.
1: Praticamente ho dormito quasi tutto il giorno.
0: Ci sta.
1: E la valigia è quasi pronta, mancano giusto due piccolezze e ce ne andiamo in crociera.
0: Bravi, godetevi questa crociera, penso meravigliosa. Quanti di voi sono in partenza? Quanti di voi in queste ore stanno preparando le valigie perché questo weekend parte ufficialmente dal via al relax, alle ferie? 393-800-3000. 18 e un minuto, anzi due. Due minuti dopo le sei, questo vuol dire che siamo entrati ufficialmente nell'orario aperitivo. Aperitivo per chi lo fa in riva al mare, sotto l'ombrellone, in un ciringhito, in un chioschetto. Per chi è rimasto in città, si concede una pausa dopo il lavoro. Anche chi lo fa in casa preparando i bagagli, no? Lo abbiamo detto. Questa è la fotografia di questo venerdì 7 d'agosto. Adesso Joel Corry, c'è Whisper.

La novità su Disco Radio era Whisper, il nuovo di Joel Corry. Dentro nell'ultima ora insieme, benvenuti su Disco Radio a quelli che la radio l'accendono in questo istante, che si fa dalle vostre parti. Adesso la musica alla carica, felice c'è, cioè, ma

0: era Michiko su Disco Radio, 18:10, la storia del ritmo torna su Disco Radio, un disco dance storico. Tra poco ce l'andiamo a prendere dal passato, cominciate a pensare cosa stavate facendo nel 1991, andiamo lì.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Ad agosto è tutto chiuso.
5: Non proprio.
4: Il concessionario?
5: Parisi Group è aperto.
4: Davvero?
6: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
4: Quindi siete aperti?
6: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
9: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
10: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o

0: giornata. La tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni. Quest'estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
0: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
2: Disco Radio. Vi ricordo l'appuntamento tutte le sere su Disco Radio con l'extend version del Rhythmic History, anche questa sera in compagnia di Alessio Loisi, e poi un assaggino ogni ora. 91 adesso, Move Your Love.
3: Rhythmic History.

Africa Space su Disco Radio 18 e 22 minuti, specialmente in estate, no? Ci concediamo il fatto di andare fuori a cena o a pranzo, anche perché complici le vacanze uno si sente

e relax, e quindi magari qualche volta in più esce, no, a mangiare. E allora vi chiediamo: qual è il vostro piatto preferito in assoluto, cioè quella cosa che mangereste sempre in quantità industriali? Allora facciamo così: al 393 800 3000 vi chiediamo di cosa vorreste un all you can eat. Vale anche di dolci, che so, un all you can eat di tiramisù, vi piace l'idea? 393 800 3000. Adesso Prospa, c'è Free Your Mind.

0: Abbiamo scelto Shane Code su Disco Radio, 18 e 31 minuti sull'orologio in questo venerdì che per molti significa stop dal lavoro e quindi weekend di partenze per molti. Tra poco 4 senza interruzione, prima i nostri aggiornamenti.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Torna alla nostra redazione con le ultime notizie, ben trovata Cinzia Morgante.
2: Mille grazie Valentina, buona serata a tutti, ben ritrovati. Condannato per spaccio nel 2025, è evaso dai domiciliari ed è stato nuovamente arrestato a Milano il trapper Michele Corvino, 31 anni, conosciuto con il nome d'arte Daytona KK. È stato fermato la scorsa notte in piazza Bottini, davanti alla stazione di Lambrate. A Torino, arrestato al Lingotto un 24enne per detenzione di droga ai fini di spaccio, sequestrati oltre 33 kg di hashish trovati all'interno della sua abitazione. Propaganda jihadista, in manette un 16enne di origine straniera, residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe. Per il GIP di Milano pronto a unirsi alla Guerra Santa, è pericoloso. Allerta gialla a Milano per rischio temporali fino alle 6 di domani, attivo il COC, Centro Operativo Comunale della Protezione Civile. Chiuso per troppo caldo il rifugio più alto della Lombardia, 3600 metri, Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca Albernina, in Val Malenco.

0: La Spagna all'Italia, Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica, al Viminale non accettiamo ultimatum, lo stop a Schengen resta fino al 15 agosto, le news tornano tra un'ora.
1: Allora, signor Siloni, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il Perizoma!
4: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto, ha prenotato lei o Rosei?
4: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
1: Ma signor Siloni, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4!
1: Ma che 4, signor Siloni? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto sul Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'Infradito!
6: Ne arrivano 4 senza interruzione, appuntamento con il From Disco to Disco. Ripartiamo con i dei giornalisti, c'è Riccione. Disco.

0: aperitivo, orario più che altro languorino, perché di cibo stiamo parlando. Ognuno ha i propri gusti e questo ci sta, ma vi abbiamo chiesto qual è il vostro piatto preferito di cui fareste un all you can eat, cioè mangiare in quantità industriali praticamente il vostro cibo del cuore. Qual è? Dove siete? Fammi sentire.
1: Proporrei un all you can eat a sì. tema cucina locale piemontese.
0: Buona.
1: In particolare piatti di agnolotti soprattutto.
0: Buono, buono.
2: Ciao Ale, se potessi ordinare un bel you can eat, mi prendere una bella vaschetta di gelato, stracciatella, fragole e cioccolato. E poi giusto per rimanere leggeri, una bella pizza con gorgonzola e salsiccia.
0: Certo, dopo il gelato.
2: Troppo di scoraggio.
0: Mamma, che mischione.
3: Ciao amore. Sono Aurora da Varese.
0: Ciao.
3: Mangio senza glutine e a me piace mangiare la torta al cioccolato.
0: All you can eat di torta.
4: Buonasera Disco Radio. Il mio all you can eat perfetto, pasta. In qualsiasi modo, pasta.
0: Da buon italiano.
5: Ciao Vale.
0: Ciao.
5: Beh, un all you can eat che non smetterà mai di essere
0: sì.
5: buono. È la carbonara, per sempre, ora e per sempre. Poi se vuoi da buon bergamasco anche i casoncelli.
0: Anche
5: ciao,
0: quindi.
5: Un abbraccio, ciao Andrea.
0: Un abbraccione, beh direi che uno all you can eat di carbonara è un po' impegnativa. Arriva per gli amanti del dolce, anzi per gli amanti del gelato,

0: un all you can eat tutto piemontese. Hanno proprio lanciato questa nuova moda dell'estate 2026. Dopo il sushi anche il gelato si mangia senza limiti, e questa formula conquista sempre più golosi. Dopo aver rivoluzionato il mondo del sushi, l'all you can eat praticamente ha conquistato tutto. Esistono, almeno qui a Milano, all you can eat di carne, all you can eat di cinese, giapponese, piuttosto che anche i dolci. In Paolo Sarpi ci sono tanti che propongono anche dolci all you can eat proprio a tema cinese. Adesso ci pensa il Piemonte invece a rivoluzionare questa cosa e a darci l'occasione di poter mangiare gelato in quantità. È una bella iniziativa, chissà se poi andrà in quest'estate 2026. A me la formula all you can eat, devo dire, non piace moltissimo, perché poi va a finire che quella cosa lì che tanto ti piaceva dopo ti nausea un pochino, no? E non la vuoi neanche più vedere. Comunque, se a voi piace la formula all you can eat, quale sarebbe il vostro all you can eat perfetto, il vostro piatto che mangereste in qualsiasi ora del giorno e della notte?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Ancora una decina di minuti li passiamo insieme in questo venerdì che praticamente termina una settimana lunghissima lavorativa, inizia ufficialmente il weekend. Beh,

0: ultimi dischi che io ho messo alla radio quando sono arrivata.
1: Addirittura, grazie che sì. Mi accende il microfono, me l'ho dimenticato di accendere il microfono, infatti non si sente niente.
0: Solo Clean Bandit e Demi Lovato, stavamo parlando di All You Can Eat.
1: Io sono un esperto, tu lo sai bene.
0: Ok, il tuo piatto preferito di cui faresti un All You Can Eat?
1: Allora, ho trovato degli arrosticini siciliani, degli involtini siciliani di carne All You Can Eat a Milano.
0: Veramente?
1: Cioè, vuoi che ti ci porto una volta?
0: Ma può essere, sì, potrebbero piacere gli arrosticini.
1: Le 7 della sera, più che arrosticini, sono proprio degli involtini messinesi, delle bracciole, si chiamano le braccioline siciliane.
0: Beh, però ormai alla fine fanno un po' tutto, no? All You Can Eat,
1: sì,
0: si trova almeno qui a Milano.
1: La carbonara All You Can Eat?
0: Sì, il risotto All You Can Eat, buoni, la pizza va bene anche a dirlo, sushi, cinese.
1: La dieta no, vero?
0: La dieta no.
1: Ricordo
0: la prova costume, la mia è già andata.
1: La tua è già andata.
0: La
1: mia invece è persa completamente, la prova fallita.
0: Non è vero, siamo tutti belli.
1: Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 10, ricordatelo.
0: Assolutamente sì.
1: Ti aspetto.
0: A domani.
1: C'è l'uovo di Peggy Gou, Human.
0: Ciao.

quelle che ci accompagna per l'estate 2026, novità qui su Disco Radio, e chissà quanto la balleremo. Il nuovo di Peggy Goo si chiama Woman, io invece mi chiamo Alessio Aloisi e puntuale anche oggi sto con voi tra le 19 e le 22 per farvi ascoltare le nostre hit, le più ritmate da 90 ad oggi. Ci state? Allora ripartiamo da qui. Kungs, anno 2021, Never Going Home.

0: botto, ciao, il prossimo 21 di agosto. Erano gli Another con Salt Youth Disco Radio e tra un attimo vi riporto nel 98 con la storia del ritmo.
1: Allora, signor Siloni, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il Perizoma!
4: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
1: Ma signor Siloni, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4!
1: Ma che 4, signor Siloni? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli, torna il 24 agosto sul Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'infradito!
6: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Ad agosto, tutto a posto.
12: Rima da spiaggia.
11: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
12: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
11: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brico OK, più vicino a te.
11: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
15: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio.

0: Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
3: Ad agosto è tutto chiuso.
2: Non proprio.
3: Il concessionario?
2: Parisi Group è aperto.
3: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
3: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
7: Disco Radio.
8: Vi piace la dance anni 90? Allora siete nel posto giusto. Su Disco Radio in questo venerdì sera vi riporto nel 1998 per ascoltare i Faithless. Questa era God is a DJ.
7: Rhythmic History.
9: This is my church. This is where I heal my hurts.

una canzone fresca, estiva. Voi direte, beh, tutto sto fresco in quest'estate 2026. Ma vabbè, ormai ci dobbiamo abituare, ragazzi. Posso dire che sono un po' invidioso degli amici che ci ascoltano dal Piemonte, dove in questo momento, da quello che mi risulta, c'è un bel temporalone, da qualche parte, ovviamente non in tutto il Piemonte, però dalle parti di Torino, pochi minuti fa, di Bradi, Alba. Siete un po' fortuna, un po' vi invidio, perché un pochino d'acqua, un po' di freschetto servirebbe anche qui da noi. Su Disco Radio torna anche Pharrell Williams, Happy

0: Satisfy. C'erano Calvin Harris e Jazzy, 19:30 minuti. Allora, vorrei sapere quanti di voi utilizzano i propri, anzi, fanno degli scatti con gli animali sui propri social. Ecco, che ne so, avete Instagram, avete Facebook e le foto col vostro cane, col vostro gatto ci sono praticamente sempre. E poi, quando vi iscrivete magari ai siti di dating, mettete anche quelle foto, perché sapete come si chiama quella roba lì? Si chiama pet fishing. Ne parliamo tra poco. Fatevi avanti con i vostri, con le vostre confessioni al 393 800 3000. Intanto l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Subito in redazione, dove c'è Cinzia Morgante, ci racconta gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Nel carcere di San Vittore, gli interrogatori dei 5 agenti della polizia locale di Milano arrestati per peculato, falso ideologico e arresto illegale. 2 di loro erano stati premiati dalla regione Lombardia, distinti per meriti speciali, tra loro l'imputato per il pestaggio di una trans durante un'operazione del maggio 2023. Denunciò le condizioni del carcere di Torino, agente sospeso dal servizio, il TAR, sanzione alta ma violate regole di condotta, aveva parlato di piazza di spaccio. Propaganda jihadista in manette un 16enne di origine straniera residente nel Comasco, nei PC, video dello Stato Islamico per costruire bombe, per il GIP di Milano pronto a unirsi alla guerra santa, è pericoloso. A Lecco continuano le operazioni di spegnimento e contenimento del vasto incendio che da giorni sta devastando il Monte Moregallo. Calcio, amichevoli estive, domani aperte Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14. Iran, la guida suprema Mokhtaba Khamenei sarebbe in fin di vita, lo riporta un'agenzia di stampa indipendente locale. Le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È l'ultimo intervento di oggi della settimana e per la verità è l'ultimo intervento prima della ripresa alla fine di questo mese d'agosto. Una sana pausa, sana per le vostre orecchie, più che per rintemprare il sottoscritto. Lasciamo una scena internazionale molto molto precaria e lo sappiamo bene, e lasciamo una scena italiana altrettanto irrequieta e forse ancora di più. Ma bisogna capire che in Italia, come in Francia, come negli stessi Stati Uniti, come in Germania, si è alla vigilia di una tornata elettorale importantissima. In Italia comunque si voterà per le grandi città in primavera prossima, e entro l'anno prossimo, ma alcuni dicono proprio in aprile invece anticipato, ci sarà anche il voto politico per rinnovare in Parlamento. A novembre ci saranno le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. E lì Trump si gioca l'osso del collo politico. E l'anno prossimo ci sono anche le elezioni in Francia. Il successore di Macron, e si sa che è favorita Marine Le Pen. E in Germania ci si avvicina, è questione di settimane, a elezioni che sono decisive in alcuni land che sono strategici, importanti. E lì favorita è AfD. Sarà un'autunno

0: Un caldissimo con una primavera probabilmente ancora più calda. Ma è per questo che bisogna anche, nei miei panni, riposarsi.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
3: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Foto col vostro animale, quante ve ne fate? Dai, siate sinceri, fatevi avanti. Giù bella dai.

0: me la ricordo ancora, la mia Hitmania Dance Compilation, che aveva questa tra le prime canzoni. Era il 2000, sono passati appena 26 anni, così robetta. Kim Lucas con To Be You a chiudere il nostro From Disco to Disco, l'appuntamento che poi vi ricordo vi aspetterà per tutto il fine settimana, sabato e domenica, già dalle 7 del mattino. Domani e domenica con me dalle 7 del mattino vi faremo ascoltare la nostra musica senza alcuna interruzione. Ancora benvenuti, sono Alessio Revisi, stiamo parlando di quelli che amano fare le foto con gli animali domestici e pubblicarle sui social, che siano cani, gatti.
1: Ciao, ma ciao. No, quale cane, gatto? Io c'ho una collega che fa le foto con i pony e i suoi cavalli, si chiama Nicole.
0: Ciao Nicole!
1: La salutate, certo. Che qualche ascolta mi guarda male perché mi mando il vocale. Ciao, Chris dalla provincia di Novara, Bellinzago.
0: Ciao ragazze, allora parliamo di pet fishing, in cosa consiste? Cioè pubblicare sui social o sulle app di incontri foto insieme a cani e gatti, voi direte che male c'è, che però non sono i vostri, cioè appartengono ad amici, parenti, conoscenti. L'obiettivo è fare una migliore impressione, aumentare le possibilità di attirare l'attenzione. Del resto un animale domestico comunica subito un'immagine positiva, ci fa apparire più affettuosi, sensibili, premurosi, anche un ottimo spunto per rompere il ghiaccio e iniziare una conversazione. Ecco, però secondo gli esperti esiste una differenza importante, perché se una persona ama davvero gli animali ma per qualsiasi motivo non ne possiede uno, condividere una foto col cane di un amico può anche essere un gesto spontaneo. Se invece l'interesse per gli animali è completamente inventato e serve solo a conquistare qualcuno, allora il pet fishing diventa una vera e propria forma di inganno. Insomma, anche nel dating online vale una regola semplice: la prima impressione conta, ma la sincerità conta ancora di più. E sapete, ho raccontato questa storia un po' col sorriso perché confesso ho fatto pet fishing anch'io, nel senso, cioè dall'altra parte. A me piacciono i cani, i gatti, ma a casa dei loro padroni, cioè beh, un po' i peli in giro mi dà un po' fastidio, ma è una roba mia. Poi portatemi tutti i gatti del mondo e io sarò lì a fargli le coccoline. Ma adesso, chiuso l'argomento pet fishing, parliamo del Forte di Bard, che regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi e l'occasione perfetta per esplorare nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo che è il cambiamento climatico. Scopri per esempio Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastiano Salgado, e avventurati nelle sale del Museo dell'Alpe dei Ragazzi. È uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti su fortedibard.it. E quanta musica in questo venerdì sera! Con voi ci sono io, Alessia Luisi, subito Bob Sinclair e Kaisa. I can't wait!

0: Gonna Move Into The Sun. C'era Yugel, Move Into The Sun su Disco Radio. Allora, prima parlavo della fortuna che secondo me stanno avendo in queste ultime ore gli amici del Piemonte, perché c'era un po' di pioggerella dalle vostre parti. Salutiamo un amico che ci ha mandato un vocale al 393 800 3000. Pronto? Non lo sentiamo. Pronto?
1: Ha fatto un bel temporale, sì? Da noi in Val di Lana, tipo un quarto d'ora, un, sì? Bel acquazzone.
0: Buono.
1: Peccato che non è riuscito a spegnere l'incendio che c'è sul Monte Barone. Ciao, sì, da Pier da Biella.
0: Ciao Pier da Biella. E a proposito di incendi, mi fate salutare gli amici delle Chese, che in questi giorni hanno sentito un forte odore di bruciato che veniva dal Monte Moregallo. È una zona che mi piace davvero tanto, perché mi piace andare da quelle parti in bici, e quindi mando un grosso abbraccio anche a tutti coloro che stanno lavorando per spegnere quegli incendi. Mannaggia. Madonna, è Sabrina Carpenter adesso.

0: Loca, Shakira su Disco Radio. Fatemi salutare Francesco e Francesca, hanno 6 anni e sono partiti poche ore fa da Aosta direzione della Lamezia Terme per le vacanze. Beh, anche voi scaricate l'app ufficiale di Disco Radio, la collegate via Bluetooth alla vostra autoradio, così ci potrete ascoltare lungo tutto il viaggio in direzione Lamezia Terme. Le 8:01.
1: Disco.
0: Benvenuti da me, io sono Alessia Roisi. Abbiamo ancora 2 orette per ascoltare le nostre hit. Il nuovo di Kygo, che si chiama Take Me Back.

0: Loro sono Kygo e Max Magnon, quelli di Take Me Back. Su Disco Radio è arrivato un messaggio che voglio ascoltare almeno in parte. Pronto? Ciao cara.
1: Disco Radio, sono sì. sempre Anna da Biella.
0: Ciao Anna.
1: Io volevo fare mandare un saluto grande grande a tutti i vigili del fuoco.
0: Ma certo.
1: A tutti i volontari, a tutte le persone che stanno dando una mano con tutti questi incendi.
0: Sì.
1: Che si stanno veramente
0: prodigando.
1: Facendo in quattro. E per poter salvare le nostre montagne.
0: E noi mandiamo un abbraccio appunto a tutti coloro che stanno lavorando. Noi dal nostro punto di vista gli siamo vicini e gli auguriamo ovviamente buon lavoro e soprattutto che questi incendi possano essere spenti nel più breve tempo possibile. Noi vi accompagniamo con le nostre hit. Questa per esempio è dei The Bowser, Magnetic.

0: alle 22.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
10: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
11: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
12: Disco Radio.
13: Sapete che adesso vi porto a fare un bel viaggio nel tempo? Qui siamo nel bel mezzo degli anni 90 e io sono già pronto a cantare con gli Articolo 31 dal 94.

0: trovati dentro di me.
1: Alok e Khalid, le 20:22 di questo venerdì sera, come sempre vi ricordo, soprattutto adesso che è un periodo di vacanze, non dimenticate di portare Disco Radio in vacanza con voi. Semplicissimo farlo, basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Da lì ci potete ascoltare in streaming praticamente ovunque. C'è Mick, Fabulous.

0: Pensate che qualche annetto fa, cos'era, credo il 2006, conoscevamo Rihanna proprio grazie a questa canzone, il suo primo singolo, Thunder Replay su Disco Radio. Adesso torna l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Cosa accade in Italia e nel mondo? Beh, ce lo racconta la nostra Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Respingono le accuse, i 5 agenti della polizia locale di Milano interrogati nel carcere di San Vittore sono accusati di peculato, falso ideologico e arresto illegale. 2 di loro erano stati premiati dalla regione Lombardia, distinti per meriti speciali. Denunciò le condizioni del carcere di Torino, agente sospeso dal servizio, il TAR, sanzione alta ma violate regole di condotta, aveva parlato di piazza di spaccio. Un uomo è stato investito da un treno alla stazione di Sesto San Giovanni, sarebbe in gravi condizioni, circolazione sospesa sulle linee Milano-Chiasso e Milano-Lecco, ritardi e cancellazioni. Bologna lo ricorda, lo piange, lo canta, domani lutto cittadino per la morte di Francesco Guccini, i funerali verranno celebrati a Pavana in forma privata. Calcio, amichevoli estive, domani aperte, Juve-Inter alle 13, a Giacarta, Chelsea-Milan dalle 14. Marcinel, 70 anni fa la morte di 262 lavoratori, di cui 136 italiani, l'8 agosto 1956, una delle più gravi stragi in miniera della storia. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità tra Piemonte e Lombardia, con temporali sparsi a partire da Alpi e Prealpi in sconfinamento fin verso le pianure. Qualche fenomeno rischierà di essere anche intenso. Nel corso del weekend il tempo sarà variabile, sarà un weekend infatti di alternanza tra sole e nubi, con maggiore instabilità sempre su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera e qualche temporale di calore. Le temperature massime a Milano e Torino intorno ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Tra poco parleremo di birre, qual è la vostra?

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: primo From Disco to Disco, si chiude con loro con Martin Garrix, Ed Sheeran, c'era Repeat It, ma tranquilli, lo ripeteremo domani e per tutto il fine settimana, perché il sabato e la domenica su Disco Radio torna la versione weekend del From Disco to Disco con tutte le nostre hit che suoniamo senza alcuna interruzione. Domani domenica vi faccio anche una bella sorpresa, perché saremo insieme al mattino dalle 7 alle 10. Ma stiamo parlando di birre e vi chiederete perché proprio oggi, ve lo dirò tra un attimo. Intanto scopriamo quali sono le vostre preferite. Pronto?
1: Ciao Disco Radio, Francesco. Ciao. Da Torino.
0: Dimmi
1: la
0: tutto.
1: Mia preferita è la Lasco. Probabilmente la più famosa tra le birre slovene.
0: Non
1: e
0: conosco.
1: Poi anche meraviglioso il posto dove lo producono.
0: Ah,
1: ciao a tutti.
0: Mi devo fare una cultura su queste birre slovene, mai assaggiate. Ma perché ve ne parlo proprio oggi? Perché oggi, il primo venerdì di agosto, si celebra la giornata mondiale della birra. Un brindisi simbolico che quest'anno racconta anche un cambiamento importante nel mondo delle birre. Perché se da un lato i consumi globali registrano un lieve calo, complice l'aumento dei prezzi e la frenata di mercati storicamente forti come la Cina e l'Europa, dall'altro il settore sta vivendo una vera rivoluzione. E ve ne siete resi conto anche voi, perché la protagonista del momento è la birra analcolica o comunque a bassissima gradazione. Prodotti sempre più curati, ricchi di gusto, di profumi, che conquistano soprattutto i più giovani. L'idea è semplice: godersi una birra in compagnia senza rinunciare al benessere. Anche i produttori

0: stanno cambiando rotta, puntando su qualità, sostenibilità e ricette nuove, capaci di soddisfare un pubblico sempre più attento. Insomma, la birra non perde il suo fascino, cambia stile, ma resta simbolo di convivialità. Allora, che sia bionda, rossa, artigianale o alcol free, buon brindisi e buona giornata mondiale della birra.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le 20:50 di questo venerdì sera vuol dire che tra 10 minuti inizia la festa, il Disco Radio Party, la prima ora dedicata a quelle che

0: Snoop Dogg è quello di Guetta. Allora, se guardo bene l'orologio, mi sa che è arrivato il momento di far festa su Disco Radio. Che dite? Finalmente diamo il via al weekend con Disco Radio, con l'Extended Version di Rhythmic History, il programma che nel corso dei prossimi 60 minuti vi farà ascoltare la migliore dance storica. Ad accompagnarvi ci sono io, Alessia Roisi. Qualsiasi cosa stiate facendo, preparatevi ad alzare il volume della radio, perché tra un attimo tornano i Marvelous Melodicos, quelli di Sing O, ad Awake on Life. Ma partiamo subito dal 1998, l'anno dei The Temperer, con Feel It.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio. Is it sense?

0: la vita non sarà mai più la stessa. Lo cantava Hathaway nel 1993, c'era Life ad aprire l'appuntamento di oggi con la storia del Rizzo e tra un attimo anche Free From Desire.
1: Rhythmic History.
2: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
8: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
2: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Mi piace il Rhythmic History Extended Version non solo perché è un appuntamento tutto da ballare ma anche da cantare, lo scoprirete nel corso dei prossimi minuti. Siete appena arrivati, allora benvenuti da me, sono Alessia Roisi. Non dimenticate che Disco Radio la potete seguire anche in DAB in tutto il Nord Italia, non solo in Piemonte e Lombardia ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna. Ci potete ascoltare con la vostra autoradio di ultima generazione senza interferenze. Tra poco si canta con l'Aiuola di Gianluca Grignani, Blu di April 65. Prima gala, questa è Free From Desire.
9: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Oggi un puntatone. C'erano anche i French Affair di My Heart Goes Boom, anno 2000. Siamo arrivati a metà del nostro viaggio. State qui tra un attimo. Tornano anche i Da Blitz.
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, lava pavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli, dalle 22, su Disco Radio.
0: È bello sapere che siete in tanti ad ascoltare il Rhythmic History Extended Version. Tra questi, per esempio, c'è Francesco, che ci ascolta da Lecco, che ce l'ha fatto sapere al 393 800 3000, il nostro numero di SMS e WhatsApp. Poi, se volete, taggateci anche sulle vostre stories di Instagram. Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessio Roisi e tra poco vi riporto nel 90 per ascoltare gli Snap con Cut Out Snap, Preziose Marvin con Tell Me Why, e poi si alza il volume con Every Time We Touch di Cascada. Prima dal 94 i Da Blitz, questa è Stay With Me.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Rimane sempre una delle mie preferite, Cascada con Every Time We Touch. Ditemi che avete alzato il volume della radio a palla, avete fatto molto bene. Tra un attimo Dario G, subito W. Era il 92, l'anno di Please Don't Go.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: siamo anche romantici, grazie a UBQ Project, quelli di When I Fell in Love. È arrivato il momento di salutarci, il Rhythmic History Extended Version torna domani, puntuale alle 21, ma per voi che invece state ascoltando la replica del sabato mattina, una bella sorpresa, perché le prossime tre ore le trascorriamo insieme.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio.

0: Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali. Tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

Eh sì, inizia qui la festa, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 23 alle 4 c'è Party Set e domani anche Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Ma la formazione rimane uguale, Don Cash al microfono, Matteo Epis e Domunari in console. E questa notte partiamo con French Montana, Max B e U-Girl, si chiama One Night ed è la nostra novità. Party!

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro, offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.

0: della tua città
1: e anche social.
2: Disco Radio Parma.
1: Ritorna Carolina Marquez sulla scena musicale, ragazzi, quest'anno con una canzone che ne ha, devo dire che ne ha. Soprattutto la produzione è molto sapiente. Una voce maschile non titolata in questo momento, e poi la sua voce. E il brano si chiama Boom Boom Boom. Alto il volume perché questa mi fa ballare veramente tanto.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Musica hit senza alcuna interruzione anche di notte. Don Cash al microfono e Disco Radio Lovers. È mezzanotte, chi è con noi?
1: Ciao Don, ti ascolto da 5 anni. In questo momento 18 gradi, sono a Buenos Aires. Ciao, un abbraccio Carlo.
0: Un abbraccio.

0: E la prossima domanda è: dove state andando? E voi avete già risposto.
1: No, no, siamo Egidio Vasili.
0: Ciao.
1: Siamo sul lungomare di Bollate.
0: Bollate.
1: Fa un caldo della Madonna.
0: Mare a Bollate.
1: E non c'è niente per rinfrescarsi. Anzi, adesso facciamo un bel tuffo nella Martesana.
0: No, no, no, no. Niente tuffi nella Martesana, ragazzi. Dove andate? Where do we go?

0: Si può essere talmente veloci da passare dalle piste, da corsa al disco, alla dance, alle console? Sì, lo ha fatto Marco Melandri, che si presenta con Lori Sergi in questa nuova singolo, si chiama Na Na Na Na, e lo stiamo per ascoltare su Disco Radio con Don Cash. Chi
1: Ciao
0: balla?
1: Don,
0: chi è?
1: Ciao, Edo da Crema.

0: Festa continua, e siccome fa caldo ci siamo noi per voi.
1: Afa, afa,
0: afa, come
1: c'è
0: afa.
1: Bisogno di Don Fresh.
0: E arrivo, ma non sono da
2: solo. Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio. E allora

0: Davanti ai miei occhi un foglio dalla regia che dice: Don Cash, messaggi importanti per lei. Dica.
1: Sono le due.
0: Ok, arriva anche la prossima. Sono due. TCS Fresh Kid, Message. Great tunes last.